0: mari rossule, merda doppia rossule, che ma sempre più c'è ma ciò che si te. E ne chi curta che il merda mi c'è un punto a te, non mi intenta c'è, ma tu al colmo a slep.
1: Mercor si colavo, de fossu doppiavo, o pirpio chiavo, racente chi te le merda.
0: Io e ciari rossule, merda doppia rossule, che ma sempre

fornaio, del pompier, giornalaio, bersagliere, del postino, del dottore. Alti, bassi, grassi o belli, bruni, biondi, brutti o belli, poveretti o signor, d'ogni razza, ogni color c'è per tutti.

0: proposito di fungo, ve la ricordate quella barzelletta del negro che voleva portare una ragazza in bicicletta?
1: Ah, sì, sì, sì, sì, sì, sì.
0: La sapete. E quell'altra barzelletta del negro che stava facendo il bagno nel lago Tana.
2: Sì,
0: ma le sapete, tutte le sapete.

0: Voglio corse in moto, llega a vuoto, ne vermo gin.
1: Ma con questi anelli al naso, sto bene qui.
0: E non mi muovo.
1: Cosa trovo da voi laggiù? Bombe atomiche nulla più. Christian Dior con i modelli Chopin.

Per aprile farrugator e a tarda sera, madonne fiorentine, quanti ricordi

dei passeri che svolazzano sopra gli alberi mi cinguettan di lassù. Quanta poesia, oh, vado a zonzo col mio cuore sognator e girondolo per i viottoli dove ho letto